0: vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noentjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.